pietà, di me. Non mi prendi sul serio, perché sono diversa. Non mi prendi sul serio, non sarò mai.

al centro dell'universo. Parlami, ti voglio ascoltare. La solitudine mi spaventa se non sei con me.